0: vivo dentro si rientra nel posto sul corpo, tietra o barra in fatto che io farei se nemmeno posto di flusco.
1: Fannig, et neckis tilkomis.